0: un émissio de musico e de can ussitan che greio di ussitanio tutto come l'erba da gran.
1: Che si o alla campagna come alla villa, dins la tradizio e la modernità.
0: Un émissio prepausato per Natalio Grégoire
1: e Marinette Mazoyer.

0: un émissio de musico e de can ussitan che greio di ussitanio tutto, come l'erbo da gran.
1: Che si o alla campagna come alla villa, dins la tradizio e la modernità.
0: Un émissio prepausato per Natalio Grégoire
1: e Marinette Mazoyer.